Hey, scotch and poche, le mardi. Hey, scotch and poche, le mercredi. Hey, scotch and poche, le jeudi. Une pause. Le vendredi, un scotch and poche. Le samedi, un scotch